la musica. Lo suono dalle città sta respirando. La musica è la sinfonia della natura. La musica, i suoni da altri tempi. La musica, mi piace la musica con il